come? Dite mai a me, ne non ti amo. A caipiria tu sare, e quanto? Scuola nada. A voi sono yugo, ne?